Tunga sukitti, ukara katak tutine rumigata. Ukara katak niak pusi, utirir niak pugu, tunga sutiakitti.